kai nei pahaite aro pura heitan lebe sengotu. Sapu are inte mo hama no handa direbei. Pujare petere henduha ora ku musikapu. Ere mikena, oikomi bae kuese mo akanundu.